cin daurin rai da rai da yin aikin tarwatsarwa ba tare da yana nan ba a watan Satumban shekarar 2022 saboda kullabita da kulli tawaye da kuma kisa.